0: 6-0 di qua diretto di Amin direttamente, 6-7.
1: Link in Amin, Jason 6005, record.
0: Marindo 872, region 1-1.
2: Region 1-6, Marindo 872.
0: Ocean 25, direttamente, 6-7.
3: Season 6000, Australian 25.